0: Mes orpères nous estisent fin.
1: Petto di giugà, chi fino a muove sa verdeggia. E canta, petto di giugà, chi fino a muove.